0: di Cotti Fidei.
1: Anami Wande. Anami Wande. Buye alone to me. Anami Wande.